0: Lingere don bela. Mera don bela.
1: Ah! Uda.
0: Lingere don bela.
1: Osa. Thank you Saknara, thank you Saknara. Sa tokale tsone bro. Don bela. Ada singana don bela. Sitna no dolaga. Enna wa dolaga.